wapitiche Zema. Anasema pia letu kaka Zema na beautiful lady litawachoma. I say upendo.